0: Assempa FM. Assempa FM.
1: Safa, sa pele, seja assim.
0: Assempa FM. Assempa FM. Assempa FM. Assempa FM.

Asi mi di chairman general and one mi di di ho. Se dot man o. Se anko fo fapa dot. Aqua dot mineral water.

encha kra bibe betu tom ne akọ eye ti hafana tema community 9 mi dire a pad nigga come inside the totman.

0: che ti dice tu, so che pezzo, pezzo, pezzo, pezzo, mamma mia, so che ti metto un pezzo, ma io non ho pezzo, non chiedo niente, non chiedo niente, non chiedo niente, non chiedo niente,
1: Abi wa hapa, yes, I'm getwa. Wasa, sisuma mi, sisuma mi.